Da particolare si inizia con un buon caffè, l'amore in città e c'è un profumo di donne, dai. Come la Sofia Loren o l'Ornella Vannoni, Ornella Muti o magari la Monica Bellucci, e semmai c'è anche la Gina Lollobrigida,